0: Romántica, tu lugar de éxitos.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?